0: Musica, musica, musica, musica, Lyotza, Galina, Galina, Galina, Galina, Tanzi, Musica, musica, musica, musica, Paio, Musica, Lirica, Tanzi, Jut.
1: Musica, musica, musica, musica, Lyotza, Galina, Galina, Galina, Galina, Tanzi, Musica, musica, musica, musica, Paio, Musica, Lirica,